0: Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera. L'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata. È incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione. Guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue. È quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione. Non so cosa devo fare con questa emozione. Hai capito?
1: È vero.

0: qual momento, più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, io pure non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di durmare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino,